0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: Ciao, io sono Teresa.
1: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

Caspicum. Che il peperoncino si chiami Caspicum è talmente ovvio che nel suo effetto non può che farti dire caspita. Non pensavo fosse così piccante. Innumerevoli le varietà e le cultivar. Veramente un mondo dove tutto il mondo è paese e tutti i paesi fanno il mondo. Del piccante, naturalmente.

Centrale Milano, tutto un altro sound. And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Centrale Milano, un treno di musica.
1: Il muro. Un'equipe di psicologi americani d'avanguardia ha stabilito che per i test attitudinali il muro simboleggia le difficoltà della vita. Geniale, eh? Poco prima avevano intuito che il serpente simboleggia il sesso. Che fantasia! L'uso di questi simboli è particolarmente adatto per le assunzioni ai posti di lavoro. Sì. Pare che essere un buon tornitore non conti un granché. L'importante è saper rispondere. Se un domani incontri uno sciacallo, che fai? Ottimo sciacallo. I posti di lavoro devono essere pieni di sciacalli. Una volta sistemato lo sciacallo, si incontra il famoso muro, che può essere grande, piccolo, di mattoni, intonacato. Insomma, sei libero di scegliertelo come vuoi. Una cosa che ho sempre invidiato agli americani è la libertà. Nei giochini, sì. Nel senso che uno nel gioco il muro se lo sceglie come vuole, nella vita già meno. E questi signori, voglio dire, quelli che si sottopongono ai test, devono anche scrivere sul bigliettino come si comportano di fronte al muro. Allora ci sono quelli che riflettono e scrivono: rifletto. Questo piace molto a certe ditte. In tutti gli uffici della IBM c'è sempre un grande cartello con su scritto think. Think. Uno si mette lì a think. Poi ci sono quelli che tentano di scalare il muro. Bravissimi, l'escalation piace. Quelli sono quelli che gli girano intorno, quelli che si fermano e guardano dall'altra parte. Uno scrisse: mi ci siedo sopra!
2: Napoletano.
1: Anche noi in Italia, nel nostro piccolo, ci troviamo molto, molto spesso di fronte a un muretto, direi insomma di importanza capitale. E molti di noi sono seriamente impegnati per abbatterlo, si sa. L'italiano è rivoluzionario biologicamente proprio. Ora, chi batte la testa contro il muro per romperlo fa un bel gesto, ma il muro non si rompe. Dimostrazione. Si è fatto male. Ecco, chi batte la testa contro il muro ha la simpatia di tutti, ma si fa male. Se però lo stesso individuo, con forza maggiore, ribatte la testa contro il muro, è cretino. Le tecniche sono diversissime. C'è il passionale, che è così distinto, come vede un muro, sente subito dentro come il bisogno di... Gli ospedali sono pieni di passionali. C'è lo sportivo. Lo sportivo mi piace. Ha più probabilità. Intanto è a posto fisicamente.
2: Ecco, cosa fa, eh?
1: Conta i passi, giusto. Deve essere un saltatore con l'asta, magari. O forse anche a pesce. No, no. Cosa fa? Sceglie il karate, giusto. Il karate, un buco ce lo fa di certo. Tac, dentro tutto il braccio destro. Neanche un graffio. Il muro, è chiaro. Lui lo chiamano il mancino. Poi c'è l'artista, l'artista impegnato, l'artista di teatro. Devo dire che ha le idee chiarissime. Subito sceglie Brecht. Poi va lì, vicino al muro, con Strehler. Oh mamma! No! Ci vogliono altre teste, molte teste, moltissime teste! Eccoli, eccoli, sì, li sento! Decisi, organizzati, concentrati! Eccoli vanno! Pepere, pepere, pepere, pepere, pepere!
3: Thank you.
1: succede?
3: Maledizione, c'è un altro muro.
1: Eh già, c'è un altro muro, certo. Diverso da quello di prima, ma c'è un altro muro da abbattere. E poi ci sono i muri dentro, i muri fuori, muri dappertutto, tanti, tanti muri da abbattere.

0: Echinocactus grusoni. Il cuscino della suocera. Ebbene sì. Se penso a questa pianta, comprendo quanto sia grande l'incredulità umana. Far sedere sulle spine colei che si è fatto un culo per mettere al mondo la tua metà. Eh già, una palla che diviene un mappamondo per quel che ha sofferto e ciò che ti ha regalato. Ma si sa che se a caval donato non si guarda in bocca, il sorriso abbonda sulla bocca degli stolti ed il pane finisce sempre nella pancia di chi i denti non li ha.
1: Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di caldo.

Ora sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

helplessly trying to wipe off the stain from his clothes.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale Milano.
1: Io e te, noi due chiusi, protetti nel nostro rifugio, nella nostra tana. E quelli fuori? Niente. Quelli fuori non ci interessa. Noi, solo noi, i più puliti, i più uniti, i migliori. No, ma guarda che anche a noi è successo. Silenzio, che resi fra di noi si supera. Noi lottiamo, resistiamo, avvinghiati disperatamente l'uno all'altro, attaccati come mignotte. Scusa, io dovrei andare un attimo? Vengo anch'io. Allora non ci vado, giusto? Qui fermi, seduti, sulle nostre due comode poltrone.

sabato, alle 9:30 di sera, niente di anormale. Ceniamo agli stessi posti, eppure c'è qualcosa. Si sente, prova a guardarla, c'è un'aria strana. Non facciamo l'amore.

domani niente lavoro, forse andiamo al mare. Slaccio la cintura e resto un po' a guardare la linea armoniosa del collo, la curva delle ali.

strizzano i fianchi, le bocche si avvicinano, poi si staccano ancora, i corpi si sfiorano, poi si allontanano, gli scatti si riallacciano, poi si comprimono, il respiro.

sdraiati in un disul letto, un asciugamano. Adesso c'è un gran silenzio, un senso d'abbandono. Un letto che cigola piano, si avverte il suo rumore. Nella stanza di sopra, stanno facendo la

poi gridi soffocati in voli sempre più forti, lamenti e respiri affannosi, signori così rispettosi, come fanno? Non ce li vedo, non ce li vedo proprio, come conigli, come maiali.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

0: Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Al centro della musica, Radio Centrale Milano, 24 hours a day.

scivola. Dal nome penseresti che ci dovresti mettere la mano. In realtà è una pianta che cresce a tentacoli, ogni ramo un dito, a creare tappezzamento o semplice ed incantevole pendenza ricca di fiori.

0: 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Benvenuti al notiziario di Francia Oggi e Centrale Milano per venerdì 14 agosto 2026 su Francia Oggi. Com. In podcasting, tramite chatbot Haya e in onde medie sui 1175 kHz. In redazione a Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Notizie dalla Francia Laurent Nuyes intende contestare parte della nota di Gerald Darmanin sulle violenze sessuali su minori il. Ministro dell'Interno, Laurent Nuyes, ha ricevuto giovedì 13 agosto i direttori generali della Polizia e della Gendarmeria per definire delle origini. Argomentate alla nota controversa inviata dal Ministro della Giustizia, Gerald Darmanin, sul trattamento delle indagini relative alle violenze sessuali su minori. Il documento di 12 pagine è datato 29 luglio, è stato reso pubblico sabato da Le Monde e sintetizza le difformità evidenziate dai procuratori generali dopo il caso della giovane Lianna, trovata morta nel Gers a giugno. La nota a Darmanin denuncia la perdita di file dossier fantasma, indagini interrotte e una carenza di personale e formazione. Il provvedimento ha scatenato l'indignazione dei sindacati di polizia e hanno accusato il capo della giustizia di tradimento. Nuyes ha dichiarato già prima della riunione che intende contestare diversi punti della relazione, rispondendo punto per punto, in maniera costruttiva e priva di polemica. Ha inoltre sostenuto che il numero di dossier smarriti indicato nella relazione potrebbe non corrispondere alla realtà. Durante l'incontro, Nuyes ha affermato che il lavoro di revisione consentirà di ristabilire alcune verità e ha invitato i capi, le forze dell'ordine a collaborare per individuare le cause dei fallimenti segnalati, al fine di rafforzare l'efficacia delle indagini future. L'articolo si inserisce nel dibattito sulle criticità delle indagini penali riguardanti i reati sessuali su minori. Fact check by Gemma Offor. Piattaforma fiscale francese vittima di cyber attack trapelano dati sensibili. Meno di 24 ore dopo che un gruppo di hacker aveva indicato un accesso illecito al sistema informatico della Direzione Generale delle Finanze Pubbliche, ADGFIP, su forum specializzati. Il Ministero dell'Economia ha confermato la violazione e ha ufficializzato la fuga di informazioni estremamente delicate. Il comunicato ministeriale indica che l'attacco, avvenuto tra la fine di giugno e il 12 agosto 2026, è stato realizzato mediante l'uso di un VPN interno compromesso, che ha consentito ai malintenzionati di consultare ed estrarre dati relativi a contribuenti privati e aziende. Secondo le prime indagini, il furto ha probabilmente interessato milioni di utenti. Tra le informazioni intercettate figurano nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono ed email, numero di identificazione fiscale, quota d'imposta, aliquota di ritenuta alla fonte, via tecnologia dei contatti con gli uffici fiscali e, per le imprese, i codici SIREN. Sono stati segnalati password o credenziali di accesso. La Commissione Nazionale per l'Informatica e le Libertà, FNIL, è stata avvisata dell'incidente, in conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali. Il Ministro delle Finanze e i rappresentanti della DGFIP non hanno ancora fornito ulteriori commenti. Le autorità hanno avviato indagini approfondite per determinare l'estensione esatta del danno e il numero di soggetti coinvolti, avvisando i potenziali interessati sui rischi di furto d'identità, frodi finanziarie e persino tentativi di scasso. Questo episodio sottolinea la vulnerabilità delle infrastrutture digitali statali, soprattutto quelle che gestiscono informazioni fiscali di massa. Vi ricordo l'importanza di rafforzare i sistemi di sicurezza informatica a livello nazionale. Fact check by Gemma 4. Editoriale di Rachel. La sicurezza francese è una favola da bedtime story. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. È davvero sorprendente come la Francia, definita colabrodo per la protezione dei dati, sa vantarsi di un futuro digitale tanto radioso quanto un unicorno con la patente. Diciamolo, se la maga della hacienda riesce a far trapelare numerosi dati fiscali, come può la stessa nazione credere di poter custodiare i nostri volti sui social con una identità obbligatoria? Coerenza è il primo capolavoro del loro plan. Il comunicato del ministero sembra scritto da un copywriter più abituato alle fiabe degli buchi neri che alla realtà informatica. Un attore malintenzionato ha usato un VPN compromesso. Ma chi controlla quel VPN?
Forse lo stesso operatore che ha sponsorizzato la nostra privacy con la tecnologia OTIC, la rappeggiata in una balzata di parole rassicuranti. La bella sceneggiatura di davvero non è colpa nostra. Ma il pubblico sembra dimenticare che la trama è scritta da chi paga gli attori. Mentre i giornalisti corrono a descrivere la fuga di dati molto sensibili, senza fornire cifre né nominativi for Commissione per la protezione dei dati, alla nostra NHN, National House of Never, and in premises si fa chiamare solo a sai che la legge. Non è forse ironico che la legge sia citata più dei fatti? Se la trasparenza fosse una moneta, questi politici avrebbero già comprato la Turchia. Alla fine, vedere chicca sta nell'inevitabile annuncio del prossimo requisito di verifica dell'identità per i social club. Far sicuro. Davvero. Dopo che la piattaforma delle imposte ha fatto il prossimo barbecue con i dati personali dei cittadini, è il momento di servire il dessert di sorveglianza. Forse la prossima volta la Francia proporrà un cappuccino crittografico per placare le nostre paure. Buon del giorno. Un monaco chiese al maestro se i dati fiscali dei cittadini volano come uccelli in una specie digitale, cosa serve davvero per fermare il vento? Il maestro rispose, non serve chiudere la finestra, ma insegnare al vento a non entrare senza invito. Così la porta rimane chiusa e il vento perde il suo desiderio di visitare il nido. Il monaco insistette. Quando la stessa finestra è promessa di sicurezza da chi vende il vetro più trasparente del mercato? Il maestro concluse. Il vetro più trasparente rivela il volto del venditore, e quando il venditore non ha più nulla da nascondere, la finestra si spezza da sola. Ma torniamo alle notizie. Traffico intenso dal 14 al 17 agosto, previsioni rosse e nere, e consigli per evitare gli ingorghi. Per il weekend del 15 al 17 agosto, il Bison Futaie segnala una situazione di congestione eccezionalmente grave su tutto il reticolo autostradale nazionale. Venerdì 14 agosto vede già l'insorgere di intoppi con la rete sud-est classificata a rosso per i ritorni. Inter sabato 15 agosto raggiunge il picco massimo. Inter territorio è valutato con il segnale rosso in entrambi i sensi. Ma nella regione Auvergne, Rhône-Alpes, il traffico dei partenze sale a livello nero. Domenica 16 e lunedì 17 agosto il flusso rimane pesante, soprattutto per i ritorni. In classifiche rispettivamente arancioni a livello nazionale e rosse su alcuni assi strategici venerdì 14 agosto. Nel senso dei partenzi la giornata è verde a livello nazionale. Orange in over? Rhône-Alpes e lungo l'arc mediterraneo? Si consiglia di evitare le O tra le Luc e l'Italia dalle 7 alle 19, la 51 fra Gap e Marsiglia dalle 11 alle 17 da Valenza a Orange tra le 11 e le 19. E da Orange a Marsiglia dalle 14 alle 17, la 40 da Macon a Passi dalle 16 alle 19, UL46 e la N3046 per il contorno est di Lione dalle 10 alle 20, la 43 tra Lione e Chambéry dalle 16 alle 20 e la IO101 tra Carcassonne e Narbonne dalle 12 alle 17. Nel senso dei ritorni? È preferibile attraversare o entrare in Hell, France prima delle 13 o dopo le 21. Ti raccomando di non usare la I10 tra Bordeaux e Tours dalle 11 alle 20 e tra Orléans e Parigi. Dalle 13 alle 21, a 9 tra la Spagna e Nîmes dalle 11 alle 21, a 8 tra Italia e l'incrocio con la A7 dalle 9 alle 21, a 7 tra Orange e Lione dalle 10 alle 22, 71 tra Clermont-Ferrand e Orléans dalle 12 alle 18, a 61 tra Narbonne e Tolosa dalle 11 alle 18, a 46 e la N346 per il contorno est di Lione dalle 11 alle 18, e il traforo del Monte Bianco N205 fra Italia e Francia dalle 14 alle 21. Sabato 15 agosto, il traffico raggiunge il massimo con segnale rosso su tutta la Francia. Per chi parte è consigliato attraversare il Halt, France prima delle 6 o dopo le 16. Raccomando di evitare le 10 tra Parigi e Caen dalle 10 alle 16, o 10 su più tratti Tour, Poitiers 11-13, Parigi, Orléans 6-13, Orléans 3-13, Sainte Bordeaux 10-18, 11 tra Le Mans e Nantes dalle 11 alle 15,
da 7 da Valenza a Orange dalle 7 alle 18 e da Orange a Marsiglia dalle 11 alle 20, da 71 Orleans Clermont-Ferrand dalle 10 alle 18, da 7 a 5 Clermont-Ferrand-Béziers dalle 16 alle 18, a 61 Tolosa, Narbonne dalle 13 alle 15, Frione, Chambéry dalle 11 alle 17, la 46 e la N34-6 per contorno est di Lione dalle 10 alle 12 e il traforo del Monte Bianco, la 11 alle 13. Per i ritorni, la miglior strategia è attraversare il Col de France prima delle 6 o dopo le 16 stagioni. In alternativa, evitare la 11 Nantes, Parigi dalle 12 alle 14, la 10 Bordeaux, Tours dalle 10 alle 18, a 9 Spagna, Orange dalle 9 alle 17, a 8 Italia, incrocio con la 7 dalle 10 alle 19, la 7 Marsiglia, Orange dalle 8 alle 15 e Orange, Lione dalle 8 alle 18. 61 Narbonne, Tolosa dalle 11 alle 16, a 43 Chambéry, Lione dalle 11 alle 13, a 46 e la N36 per il contorno est di Lione dalle 12 alle 17, il traforo del Monte Bianco dalle 15 alle 19, domenica 16 agosto. Il flusso dei partenze si attenua, con classificazione verde a livello nazionale, i ritorni rimangono molto impegnati a arancione nazionale, rosso dal Mediterraneo e dal Massiccio Centrale. Si suggerisce di evitare la 7 Lione, Orange dalle 11 alle 18, la Alto Lubuca Italia dalle 10 alle 12, a 9 Nimes Narbonne dalle 9 alle 20, 71 Bourges Clermont-Ferrand dalle 12 alle 15, la 61 Carcassonne, Narbonne dalle 11 alle 13, la 46 e la N30-46 per il contorno est di Lione dalle 10 alle 12 e il traforo del Monte Bianco. Dalle 10 alle 16. Per i ritorni è opportuno non utilizzare la 9 Spagna, Orange dalle 10 alle 19, l'Alto Le Luc incrocio a 7 dalle 10 alle 12, a 7 Marsiglia, Lione dalle 11 alle 23, la 71 Clermont, Ferrand Orléans dalle 11 alle 15, a 46 e la N346, per il contorno est di Lione dalle 10 alle 12 e il traforo del Monte Bianco. Del 12 alle 21, lunedì 17 agosto, ultimo giorno del ponte, si presenta con partenza verde e ritorno arancione a livello nazionale e con picchi di congestione nel pomeriggio. Si consiglia di evitare la 7 Lione, Orange dalle 9 alle 18, Hod Le Luc Italia dalle 10 alle 18, la 9 Nimes Narbonne dalle 9 alle 18, a 61 Tolosa Narbonne dalle 10 alle 14 e la a 46 e la N346 per il contorno est di Lione dalle 9 alle 19, così come il traforo del Monte Bianco dalle 10 alle 16. Per i ritorni è consigliabile attraversare la Le France prima delle 11 o dopo le 21, evitando la 9 Narbonne, Nîmes dalle 10 alle 17, la 8 Italia, incrocio con la 7 dalle 8 alle 17, la 7 Marsiglia, Orange dalle 10 alle 12 e Orange, Lione dalle 11 alle 17, 6 Narbonne, Tolosa dalle 11 alle 16, la 10 Bordeaux, Tours dalle 10 alle 20 e nuovamente a 46 e la 346 per il contorno est di Lione dalle 10 alle 20. Le previsioni sono state elaborate dal Bison Futé per il periodo dal 14 al 17 agosto 2026 e pubblicate su BFM TV, by Check by Gemma 4. Alexander Kominek e Florence Foresti in vacanza nel VAR. Quanto costa una cena al ristorante sulla spiaggia dove hanno incontrato Vita? Alexander Kominek e la compagna Florence Foresti hanno scelto il VAR per loro estate e l'11 agosto hanno condiviso una serata a Hears con la cantante Vita. L'incontro è avvenuto al Marais Plage, un locale affacciato sul mare che combina un bar di design contemporaneo a un ristorante di informazione. L'ambiente è caratterizzato da legno a vista, a batch, jure vintage colorati, palme e arredi in fibra che richiamano lo stile bohemian chic della Costa Azzurra. Il menù propone antipasti leggeri, tra cui crocchette di patate con mozzarella affumicata a 9 euro e una stracciatella con pinzini, seguiti da gnocchi freschi con gamberi, pomodorini e stracciatella a 32 euro o linguine alle vongole a 30 euro.
3 seconde di pesce spiccano il merluzzo alla griglia con salsa puttanesca e polenta fritta a 28 euro. E il calamaro alla griglia con crema di ceci e panella a 27 euro. E chi preferisce la carne, la bavetta di manzo wagyu con patate novelle è proposta a 42 euro. Mentre la costa di vitello alla milanese con patatine fatte in casa costa 44 euro. Per chiudere il pasto, il dessert più richiesto è una crema di mascarpone alla vaniglia con brownie al cioccolato, il biscotto italiano e coulis di cioccolato e nocciole caramellate a 16 euro. Il panettone perduto congelato alla vaniglia arriva a 12 euro, mentre la mousse di yogurt con miele, frutta di stagione e riso soffiato è disponibile a 9 euro. Il ristorante è situato a 1366 Boulevard de la Marine. 803 gradi. Può essere contattato al numero 954-12-729. Mary Flash offre, oltre ai piatti, una vista sull'acqua cristallina e accesso a una spiaggia privata, rendendo l'esperienza culinaria un vero rifugio estivo per le star. Note di contesto, l'articolo originale è stato pubblicato da Gala il 13 agosto 2026 e descrive una cena di lusso. Il VAR durante le vacanze dei protagonisti. Fact check by Gemma Fuar. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per venerdì 14 agosto 2026 su Francia 775 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. L'allarme EU, una profezia di superintelligenza, potrebbe sfondare il controllo dei sistemi entro 2027. Le più prestigiose menti. Intelligenza artificiale hanno pubblicato un'analisi che prevede una perdita di controllo sui modelli avanzati a partire dal prossimo anno. I ricercatori sostengono che l'allineamento fra gli obiettivi umani e le capacità delle macchine potrebbe venir meno, con conseguenze difficili da contenere. L'avvertimento è stato lanciato da un ex dirigente di una piattaforma leader del settore che ha sottolineato la necessità di un dibattito globale e di regole vincolanti. L'idea è ora al centro di un acceso dibattito tra governi, accademici e imprenditori del tech. Rinal, assassinio di un comandante di sommergibile a Sebastopoli, riaccende le tensioni. Un ex comandante di sommergibile ucraino che aveva desertato per la Russia nel 2014, fatto ucciso da un'esplosione nella città portuale di Sebastopoli. Le indagini puntano a un attacco mirato, alimentando le accuse di violenze clandestine nella regione. Il caso ha provocato un'ondata di proteste in Ucraina, dove i cittadini chiedono maggiore trasparenza e sicurezza. Le autorità russe hanno finora negato ogni coinvolgimento, ma il peso dell'incidente sta rafforzando le sanzioni internazionali contro Mosca. Stati Uniti, nuove misure economiche contro l'Iran in un contesto di conflitto prolungato. Il Dipartimento del Tesoro ha introdotto una serie di sanzioni senza precedenti mirate a bloccare i flussi finanziari verso l'Iran e a colpire i suoi principali settori energetici. Parallelamente, la Marina ha disposto il ritiro di una porteria difettosa. Le nuove tattiche economiche rappresentano una risposta a quella che Washington definisce una guerra a distanza, in cui la pressione finanziaria è diventata lo strumento principale. Gli alleati europei hanno accolto la decisione, ma hanno sollevato preoccupazioni sul possibile impatto sui mercati del petrolio. Romania chiude unica centrale nucleare in risposta al calo del livello del Danubio. Le autorità romene hanno dovuto sospendere le operazioni. L'unica unità di energia nucleare del paese, a causa dell'insufficiente afflusso d'acqua dal Danubio. L'estremo caldo estivo ha ridotto drasticamente il livello del fiume, rendendo impossibile il raffreddamento sicuro del reattore. Il provvedimento ha innescato un dibattito sulla vulnerabilità del sistema energetico nazionale, in particolare alla luce della crescente scarsità di acqua in Europa. Il governo ha promesso di accelerare gli investimenti nelle fonti rinnovabili per compensare la perdita di capacità produttiva. Il Giappone rimane indietro nella corsa all'oil. Intelligenza artificiale rispetto ai concorrenti asiatici. Un'analisi settoriale ha evidenziato come il Giappone stia perdendo terreno nella ricerca e nello sviluppo dell'intelligenza artificiale rispetto a Cina e Corea del Sud. Il rapporto sottolinea la carenza di investimenti privati e la dipendenza da settori tradizionali come l'elettronica di consumo.
Gli esperti avvertono che la stagnazione potrebbe tradursi in una diminuzione della competitività globale del paese nel prossimo decennio. Il governo giapponese ha annunciato nuove iniziative di finanziamento, ma gli osservatori rimangono scettici sulla loro efficacia. Cyberattacco alla piattaforma fiscale francese compromette dati sensibili di milioni di utenti. Un gruppo di hacker ha violato il sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate, rubando informazioni personali e fiscali di oltre 80.000 contribuenti. L'attacco, attribuito a un'organizzazione criminale internazionale, ha messo in evidenza le vulnerabilità delle infrastrutture digitali della pubblica amministrazione. Autorità hanno attivato un protocollo di emergenza, consigliando ai cittadini di monitorare le proprie comunicazioni bancarie. Il caso riaccende il dibattito sulla necessità di rafforzare la cybersicurezza a livello nazionale. Uber collabora con Pony. AI per lanciare 2.000 robotaxi in tutta l'Europa. Il gigante del rideshare firmato un accordo con la startup cinese specializzata in veicoli autonomi per introdurre una flotta di 2.000 taxi robotizzati nelle principali città del continente. La partnership prevede l'utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale avanzata per la gestione del traffico e la sicurezza dei passeggeri. Uber ha dichiarato che il progetto mira a ridurre i costi di gestione e a offrire un servizio più sostenibile. Autorità di diversi paesi stanno valutando le normative per consentire l'operatività di veicoli a guida autonoma su strade pubbliche. Proliqui cerca di entrare nei mercati statunitensi con i futures perpetui di criptovaluta, la piattaforma di scambio di derivati. Su Crypto ha avviato una campagna per ottenere l'autorizzazione a operare negli Stati Uniti, puntando sui futures perpetui come prodotto di punta. Gli analisti finanziari sottolineano l'importanza di una regolamentazione chiara per favorire l'adozione di questi strumenti nel mercato tradizionale. Hyperliquid ha evidenziato la propria capacità di fornire liquidità elevata e margini competitivi, tirando gli interessi di investitori istituzionali. L'autorità di vigilanza sta esaminando la proposta alla luce delle recenti normative sul settore delle criptovalute. Meteo Predigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per venerdì 14 agosto 2026. Parigi, calore torrido e cielo in evoluzione. Nella mattina parigina, il termometro segna 25 gradi. La percezione si avvicina ai 28, grazie all'anumidità. Il vento soffia leggero a 10 km chiale e il cielo è quasi sereno con qualche nuvola sparsa, senza tracce di pioggia. Nel pomeriggio la fase si intensifica, con temperature che toccano i 39 gradi e la sensazione termica sale a 44. Il vento rimane calmo intorno ai 15 km over sea fa metan voloso, ancora privo di precipitazioni. Il crepuscolo porta un leggero sollievo, le temperature scendono a 35 gradi. Il vento comincia a variare da 10 a 30 km in Tiori e il cielo rimane a metà nuvoloso con una modestissima probabilità del 20% di brevi rovesci. Nella notte la giusta fresca ritorna a 27 gradi, il vento si placa nuovamente a 10-30 km/h. Il cielo è prevalentemente sereno con occasionali nuvole e nessun rischio di pioggia. Il punto più freddo della giornata resta a 25 gradi. Il massimo caldo tocca i 39. Nuova Sparadigi qui per la condizione è altamente affidabile e i livelli di UV sono moderati al mattino e forti nel pomeriggio. Monaco Monte Carlo, sole cocente, brezzo marine. La mattina a Monaco la temperatura è di 30 gradi, precipiti come 33, il vento è tranquillo a 15 km e il cielo si apre chiaro per poi diventare poco nuvoloso, senza alcuna probabilità di pioggia. Nel pomeriggio le temperature salgono a 33 gradi con una sensazione che supera i 40. Il vento si rafforza a 10 km over e può spazzare raffiche fino a 40 km. Il cielo si vela di nuvole, ma resta luminoso e asciutto. La sera l'aria si rilassa a 30 gradi. Il vento cambia direzione e intensità. Scillando tra 15 e 35 km over, il cielo rimane velato, ma senza precipitazioni. Durante la notte le temperature scendono a 27 gradi, il vento si attenua a 10-20 km, il cielo è poco nuvoloso e il tempo rimane asciutto. Le temperature minime della giornata sono 27 gradi.
le massime 33. E le condizioni di vento e precipitazioni rimangono favorevoli per l'attività all'aperto. Nano. Tempo stabile. E afa persistente. La giornata milanese inizia con una temperatura di 27 gradi. Precipita intorno ai 28. Il vento è debole da nord-est a 5-6 km/h. E il cielo è sereno o poco nuvoloso, senza alcuna pioggia in vista. Nel corso della mattinata il sole rimane dominante. Le temperature salgono gradualmente fino a 31 gradi a mezzogiorno. Il vento rimane leggero e si sposta verso est-sud-est, sempre privo di precipitazioni. Il pomeriggio porta il picco di calore con temperature che culminano a 35 gradi. Il vento è quasi assente a 1-3 km d'elev. Ma una forte sensazione di afa colpisce la città. Con un'allerta colorativa nel tardo pomeriggio e sera. La serata mantiene temperature intorno ai 34 gradi. Il vento resta debole da sud-est. E il cielo rimane sereno, senza segni di pioggia. Nella notte la temperatura scende a 33 gradi. Il vento leggero da sud-est. Il cielo è comunque sereno. E l'afa si attenua leggermente. Con il tuo esperto Daniele Berlusconi di 3BM Meteo, la situazione è molto stabile. E il rischio di precipitazioni è praticamente nullo. Il triale meteo da Rachel. Il clima è colpevole di tutto. Quante volte sentiamo dire che il cambiamento climatico è responsabile di ogni piccola variazione meteorologica? È davvero così che la natura ci parla? Siamo solo noi a cercare colpe su un grande nemico invisibile per giustificare l'ennesima ondata di caldo o la più lieve pioggia? Se davvero il sole fosse un colpevole, chi accuseremmo dei giorni di pioggia torrenziale? Se fosse solo l'instabilità atmosferica a muoversi secondo le leggi della fisica, perché allora lo facciamo sempre a capo di tutti i nostri disordini climatologici? Forse è più semplice puntare il dito verso un nemico comune. Così da non dover affrontare le complicate realtà di un pianeta che risponde a forze molto più

0: chiese: Qual è il vero volto del tempo oggi? Ciao Giù, rispose il vento. Il sole splende, il vento accarezza e l'afa volge. La cambia. Monaco replicò: Allora perché tutti parlano di cambiamenti? Zhao Shu, cosa che usa il tempo è ciò che è, e il parlare non lo trasforma. E questo è un meteo di oggi. Chiusura. Line su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia oggi con centrale Milano 1575 kilociclo.
1: Italia in groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.

0: Benvenuti al notiziario di Francia Oggi e Centrale Milano per sabato 15 agosto 2026 su Francia Oggi.com. In podcasting, tramite chatbot AI e in onde medie sui 1155 kHz. Redazione Anizza Marco Ugo Bersotti, da Parigi Rachel Costa. Notizie dalla Francia: il Consiglio Costituzionale censura la legge che vieta ai minori di 15 anni l'accesso ai social network. Il Consiglio Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la proposta di legge che prevedeva il divieto assoluto di utilizzo dei social network da parte dei minori di 15 anni, secondo il comunicato pubblicato venerdì 14 agosto. La decisione è arrivata in seguito a una denuncia presentata da deputati di La Francia Insoumise il 23 luglio. E ha evidenziato una grave violazione sproporzionata della libertà di espressione e di comunicazione. Il Consiglio ha sottolineato che l'interdizione, che riguarderebbe piattaforme come TikTok e Instagram, è basata su rischi per la salute e la sicurezza dei giovani non ancora dimostrati. Inoltre, la misura non tiene conto dell'età precisa della situazione familiare né del grado di maturità dei singoli minori, e prevede modalità per i genitori di esentare o limitare il divieto nell'interesse del bambino. Una seconda critica ha riguardato il diritto alla riservatezza a pubblicare una norma che obbliga tutti gli utenti, anche maggiorenni, a provare la propria età prima di accedere a un servizio, impone una verifica dell'identità non regolamentata, lasciando vuote le garanzie costituzionali necessarie. Il disegno di legge, approvato il 21 luglio con 279 voti favorevoli contro 81 contrari, è una delle misure di punta della presidenza di Emmanuel Macron e doveva entrare in vigore a settembre per tutelare i minori. Dopo l'annullamento, il presidente ha affidato al ministro delle infrastrutture, Sébastien Lecornu, il compito di redigere una versione giuridicamente solida entro la primavera 2027, tenendo conto del parere del Consiglio e delle normative europee che le reazioni politiche sono state contrastanti. La deputata Laura Milafi ha espresso rammarico, chiedendo maggiori protezioni contro contenuti violenti, sessuali o legati a disturbi alimentari. Mentre il collega Antoine Leffi ha accolto la decisione come soddisfazione, sottolineando che un controllo di identità massivo sarebbe invasivo e rischierebbe di violare la privacy. Che invece interventi sui meccanismi algoritmici delle piattaforme. Anceinfo 14/8/2026, fact check by Gemma 4. Cyber attacco al fisco francese, forti di dati, modalità di intrusione e risposte dell'amministrazione. La Direzione Generale delle Finanze Pubbliche, HDGFIP, ha confermato che, seguito di un accesso illecito al proprio sistema informativo avvenuto alla fine di giugno 2026, sono stati sottratti i dati di circa 6.700.000 contribuenti e imprese. Il furto è stato rivendicato su un noto forum di cybercriminali da un gruppo che si fa chiamare Zerobyte, il quale ha dichiarato di aver ottenuto l'accesso a un VPN utilizzato dagli agenti del fisco, sentendo così di consultare ed estrarre file sensibili. Una seconda incursione, avvenuta a fine luglio, ha avuto come bersaglio il server professionale dei dati catastali SPDC. Con l'affermazione del gruppo è stata superata l'autenticazione a più fattori, permettendo il prelievo di oltre 2.000 righe di informazioni legate a più di 2 milioni di persone. I dati rubati includono numeri fiscali, quote familiari, reddito di riferimento, indirizzi postali, numeri di telefono e indirizzi e mail per i privati, mentre per le aziende sono stati prelevati numeri SIREN, cioè sede legale e dati dei rappresentanti. Il gruppo ha messo in vendita parte del materiale, ma indicando prezzi di migliaia di euro per il database fiscale e di qualche centinaio per quello catastale. Gli acquirenti potenziali potrebbero utilizzare tali informazioni per campagne di phishing o per facilitare furti di identità, anche se l'accesso diretto al sito inputs. Goof. Rimane protetto. Versi ha comunicato di aver bloccato tutti gli account coinvolti non appena è stata individuata l'attività sospetta. Ma la notifica pubblica è arrivata solo dopo la messa in vendita dei dati da parte degli hacker. Amministrazione ha avviato la procedura di segnalazione alla Commissione Nazionale dell'Informatica DES, IBERTESNIL, e ha promesso di contattare direttamente i soggetti coinvolti per informare sulle misure di cautela da adottare. Il sindacato Solidarius Finances Publiques ha criticato la lentezza nella comunicazione, ricordando di aver avvertito la DGFAP già a giugno circa i rischi di attacchi, phishing e usurpazione di identità. Il gruppo Cerebyte, che afferma di essere composto da due persone, ha dichiarato di operare da una giurisdizione senza estradizione e di aver venduto precedentemente dati a società come FR, Intermarché, la Federazione Francese di Pallamano e il gruppo Alberghiero Accor. Le autorità hanno confermato di aver ricevuto l'avviso dell'incidente in tempi compatibili con i termini previsti dal regolamento europeo sulla protezione dei dati, ma hanno riconosciuto che l'identificazione della violazione è avvenuta solo dopo la denuncia dei cybercriminali su forum pubblico. Transinfo, 14 agosto 2026. Fact check by Gemma Farr. Editoriale di Rachel. Il fiscale schermo di Bersi i dati volati. Accuse sospese, vi leggo ora il mio editoriale odierno. Sembra che il governo francese abbia deciso di trasformare il proprio servizio fiscale in una versione digitale di «Ci vuole essere milionario?». Quella sfida è far indovinare a quanti cittadini i propri dati personali siano una volta finiti in mani di pirati. Centinaia di migliaia di utenti esposti. Aprire non una sola notizia in tempo reale, anziché il solito comunicato che arriva giù di pomeriggio quando il tè è già freddo. Che senso ha parlare di autenticazione a più fattori, quando il portale ufficiale è talmente sicuro da non accorgersi nemmeno di un accesso illegittimo per mesi? Se il vostro VPN interno è più vulnerabile di una cerniera di zaino, forse è il caso di rivedere le definizioni di sicurezza informatica, anziché inventare nuove sigle da vendere su brochure brillanti. Il sindacato Solidarius Finances Publiques è venuto a lanciare la sua comunicazione tardiva. Ma davvero? L'avviso è tardivo. La risposta di Bersi è semplicemente rimasta in coda accanto alle scuse di un ministro che promette la vita mentre i dati vengono impacchettati per il mercato nero. Sembra che la priorità sia più alta e un mano nella manica del statement pubblico che la protezione concreta dei contribuenti. Fine, il gran finale box di tuoi dati rubati finito venduti a SFR, Intermarché e persino al gruppo Accor. E filone di business ha scoppiato. Effetto collaterale sarà forse una nuova moda di fishing haute couture, o forse alla fine l'unica cosa più invisibile della burocrazia francese è la sua capacità di non vedere il pericolo finché non gli si presenta in faccia con una fattura di risarcimento. Quando il giorno, un monaco chiese al maestro: se un hacker spia i miei redditi e li vende, la vergogna è mia o del sistema che li custodiva? Il maestro rispose: la vergogna è un vestito di carta, lo indossi finché ti viene offerto. Allo strappafuoco la stessa ignoranza del sarto. Il monaco insistette: e se la legge dice che devo essere informato entro 72 ore, ma mi avverte quando il traffico è già fermo, cosa rimane da fare? Il maestro concluse: il tempo è un fiume che scorre entro i limiti imposti dagli orologi degli uomini. La vera chiamata è svegliare la guardia prima che il ponte crolli. Ma torniamo alle notizie. Delle stazioni di servizio a secco in alcuni dipartimenti nell'est della Francia. Il basso livello del Reno rende difficile approvvigionamento di carburanti. Il 14% delle stazioni di servizio dell'est della Francia ha segnalato una rottura di almeno un tipo di carburante venerdì, secondo i dati pubblicati su prezzo carburanti gov.fr. Il problema è attribuito alla siccità che sta colpendo il fiume Reno, il principale canale di trasporto fluviale per il rifornimento di benzina e gasolio nella zona. I dipartimenti dell'Alto Reno, Haut-Rhin e del territorio di Belfort, le percentuali di indisponibilità si attestano tra il 25% e il 50%, con una carenza più accentuata di benzina senza piombo rispetto al gasolio. La causa è il livello estremamente basso delle acque del Reno, che impedisce il transito delle barche fornitrici. Il fluire del Reno, da poco quasi interrotto a Kaub, in Germania occidentale, è sceso a 130 cm, valore mai registrato prima. Di conseguenza, le imbarcazioni sono costrette a scaricare l'80% del loro carico. Come ha spiegato a AFP Jean Laurent Kissler, direttore dello sviluppo di Voyages Navigables de France, è una situazione che dura da una settimana, ha confermato un dipendente di una stazione TotalEnergies di Strasburgo, la quale ha esaurito superbenzina 98, ma ancora fornisce superbenzina 95. Altre stazioni invece non hanno più né carburante né gasolio. Episodi di carenza non sono nuovi, situazioni analoghe si sono verificate nel 2018 e nel 2023. Mai con una diffusione così ampia. L'abbassamento del livello idrico è dovuto a una carenza di precipitazioni che ha avuto inizio luglio, che è molto prima rispetto al tradizionale picco di settembre. Le previsioni indicano l'arrivo di piogge dal prossimo fine settimana fino alla settimana successiva. Gli esperti stimano che il livello del Reno potrà aumentare di appena una ventina di centimetri prima di riprendere la diminuzione. Assam Business, 14 agosto 2026, fact check by Gemma Fuart. Gli esperti di politica affermano l'Europa intrappolata tra roccia e muro di cemento. Nei lanci spaziali negli ultimi 5 anni SpaceX è passata da un numero esiguo di atterraggi del primo stadio del Falcon 9 a centinaia di voli. Hanno assumendo il controllo di oltre il 3/4 della massa lanciata in orbita. Oltre ai satelliti della costellazione Starlink, la compagnia ha iniziato a lanciare carichi per concorrenti come Amazon, Northrop Grumman, Space Mobile e OneWeb, grazie al basso costo garantito dal riutilizzo dei razzi. Una nuova ricerca condotta da accademici britannici e italiani, pubblicata su Economics Letters, ha analizzato più di 600 lanci dal 1960 al 2025. I risultati evidenziano come, a partire dagli anni 90, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica avessero carichi simili. Dopo l'incidente dello Space Shuttle Columbia nel 2003, la Russia ha preso il vantaggio. Con il rapido incremento del Falcon 9 nei primi anni 2020, gli USA hanno recuperato terreno, prendendo la Russia, e più che raddoppiando il proprio carico orbitale rispetto a quest'ultima dal 1990. Il ruolo dominante degli Stati Uniti è confermato dal fatto che la loro quota di carico globale è passata dal 20% nel 2012 a oltre l'82% nel 2024. Il vantaggio competitivo di SpaceX si traduce anche in costi di lancio nettamente inferiori. Con i dati disponibili, il costo medio per trasportare un chilogrammo in orbita negli Stati Uniti è di circa $3,205, contro $9,97 in Europa, $5,087 in Giappone, $5,089 in Cina, $6,602 in Russia e quasi $1,500 in India. Quest'ultima cifra risultante da un focus su piccoli veicoli con costi fissi poco ammortizzati. I ricercatori avvertono che i paesi che continuano a puntare esclusivamente sui propri razzi domestici vedranno i costi aumentare, quindi rischiando di rallentare lo sviluppo di costellazioni satellitari e altre attività spaziali. In Europa la scelta è tra affidarsi alle tecnologie statunitensi a basso costo o sostenere un approccio costoso e scarsamente scalabile con i propri lanci. Il ritardo nei programmi europei è evidente in più, ad esempio, il progetto Themis dell'Agenzia Spaziale Europea, destinato a dimostrare salti suborbitali entro il 2022. Non ha ancora prodotto un volo. Per rimanere competitivi, le nazioni dovranno investire in capacità di lancio più moderne e riutilizzabili. Un modello ormai adottato dalla stragrande maggioranza dei nuovi razzi commerciali, sia occidentali che cinesi. Fino a poco tempo fa, l'Europa è rimasta indietro. L'attuale evidenza suggerisce la necessità di un cambiamento di rotta strategica. Tecnica, 14 agosto 2026. Fact check by Gemma Four. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per sabato 15 agosto 2026 su franciaoggi.com. In podcasting e non media sui 1675 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Trump ordina l'abbandono delle catapulte elettromagnetiche per i futuri portieri degli Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di ritirare le nuove catapulte elettromagnetiche, considerate la tecnologia più avanzata per il volo di aerei su porterei, tornare invece ai tradizionali sistemi a vapore. Lancio effettuato a pochi giorni dal nazionalismo crescente nella leadership americana, ma colpisce le ambizioni di modernizzazione della marina, che aveva già avviato la costruzione del nuovo USS Doris Miller con la tecnologia elettromagnetica. Esperti militari avvertono che la scelta potrebbe ritardare i tempi di intervento della flotta. Mentre il governo giustifica la decisione sostenendo che le catapulte a vapore sono più affidabili e meno costose, Volkswagen rischia una multa da 1,1 miliardi di euro per violazioni ambientali. Le autorità dell'Unione Europea hanno avviato un procedimento contro il gruppo automobilistico tedesco per presunte infrazioni relative alle emissioni di CO2. Se la sanzione verrà confermata, Volkswagen dovrà versare una somma pari a 1,5 miliardi di euro, la più alta mai inflitta a un costruttore auto nella storia dell'Europa. L'inspezione europea accusa la società di aver manipolato i dati durante i test sulle emissioni, debolendo gli sforzi per la transizione verso veicoli più puliti. Il caso riaccende il dibattito sulla responsabilità delle grandi imprese nell'affrontare il cambiamento climatico. Gli Stati Uniti ricorrono a tattiche economiche senza precedenti contro l'Iran. Il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato una serie di misure finanziarie mirate a paralizzare l'economia iraniana, includendo restrizioni sui pagamenti internazionali e il blocco di parte del commercio di petrolio. Nuove sanzioni definite mai viste dalle autorità erano a indebolire la capacità di Teheran di finanziare il conflitto in Medio Oriente. Al contempo, la Marina degli Stati Uniti sta preparando il trasferimento di una porta-aerei con problemi tecnici, USS Abraham Lincoln, su un percorso diverso per ridurre la pressione operativa nella regione. Gli alleati europei hanno espresso preoccupazione per l'escalation economica, ma hanno anche sottolineato la necessità di contenere le attività iraniane. Il CEO di Meta pubblica una lunga lettera sull'intelligenza artificiale. Il dirigente di Meta ha diffuso un documento di oltre 40 pagine in cui espone la propria visione sui rischi e le opportunità dell'intelligenza artificiale. Nella lettera, l'amministratore delegato richiama la necessità di regole più chiare. L'esperienza negli algoritmi e collaborazioni tra le grandi aziende tecnologiche per evitare un corsa agli armamenti digitale. Il documento ha suscitato un vivace dibattito tra i responsabili delle politiche pubbliche, i ricercatori e gli attivisti per la privacy. Siete consapevoli del potere trasformativo, ma anche delle possibili minacce associate a una rapida diffusione di questi sistemi. Apple collabora con Alibaba per sviluppare un modello di intelligenza artificiale per il mercato cinese. Il colosso tecnologico statunitense ha stretto una partnership con il gigante cinese Alibaba per creare un nuovo modello di intelligenza artificiale destinato al mercato della Repubblica Popolare. Il progetto, avviato a metà anno, vede l'integrazione di capacità di elaborazione linguistica avanzata con le piattaforme di e-commerce di Alibaba, al fine di migliorare l'esperienza di ricerca e acquisto online. Apple spera così di rafforzare la propria presenza in Cina, un mercato che da tempo rappresenta una sfida per la compagnia a causa delle restrizioni locali e della concorrenza di produttori nazionali. Le azioni dei produttori di droni salgono dopo le nuove tariffe di Trump sui componenti esteri. Il mercato dei droni ha registrato un rialzo significativo in seguito all'annuncio della presidenza statunitense di imporre dazi sul 100% dei componenti importati per questi dispositivi. Gli operatori del settore, che dipendono in gran parte da fornitori asiatici, hanno reagito positivamente alle prospettive di una maggiore produzione interna, anticipando investimenti in capacità manifatturiere locali. Gli analisti avvertono però che l'aumento dei costi di produzione potrebbe tradursi in prezzi più alti per i clienti finali, soprattutto nelle applicazioni civili di monitoraggio e consegna. Ed è vicino a un accordo per garantire circa 100 miliardi di dollari di credito a OpenAI, secondo fonti vicine alle trattative. Nvidia starebbe per chiudere un accordo che prevederebbe un supporto di credito pari a circa 100 miliardi di dollari per il progetto di un nuovo campus di intelligenza artificiale di OpenAI nello stato dell'Ohio. Il finanziamento dovrebbe coprire gran parte dei costi di costruzione della prima fase, nonché parte degli acquisti di chip necessari alla potenza di calcolo. La collaborazione riflette l'interconnessione crescente tra i produttori di hardware per calcolo ad alte prestazioni e le piattaforme di intelligenza artificiale più avanzate, segnando un passo importante nella corsa globale per il dominio tecnologico. Tesla prepara il debutto del nuovo Roadster volante. Il produttore automobilistico statunitense sta per presentare un modello radicale di Roadster in grado di volare, frutto di una partnership con un'azienda di tecnologia aerospaziale. Il concept prevede la possibilità di decollare da brevi piste e di effettuare brevi voli di prova, limitando le prestazioni di una supercar con capacità di decollo verticale. Tesla ha tenuto una conferenza stampa riservata a investitori e media, sottolineando l'ambizione di spingere i confini dell'ingegneria automobilistica verso la mobilità aerea. Gli esperti indicano che, se realizzato, il progetto potrebbe aprire nuove opportunità di mercato, ma anche porre sfide normative e di sicurezza ancora da definire. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per sabato 15 agosto 2026. Parigi, Nicola estiva con sole e aforismi di Regis Crepe. Al mattino il cielo sopra Parigi è molto nuvoloso. Le temperature si aggirano intorno ai 26 gradi con una sensazione di 28 per l'umidità. E qualche versa sporadica rischia di bagnare le strade. Il vento è quasi fermo con raffiche di 25 km/h. Il pomeriggio il termometro arriva a 36 gradi. Il sole è implacabile. La sensazione termica sale a 40. Il vento si sposta leggermente a 10-30 km, ma rimane soprattutto debole. A sera, intorno alle 20, le temperature si abbassano a 30 gradi. Il cielo diventa poco nuvoloso e la brezza si mantiene intorno ai 10-30 km, senza precipitazioni. Durante la notte, la temperatura scende a 24 gradi. Il cielo è a metà nuvoloso. Il vento leggero di 10-25 km/h e la probabilità di pioggia scende al 25%. In sintesi, il minimo della giornata è 24 gradi, il massimo 36. Con venti deboli, moderati e qualche rovescio mattutino. Con delle spettereghe screpe, ma con Monte Carlo, sole splendente e brezze marine. Il mattino a Monaco è poco nuvoloso. Temperature che toccano i 28 gradi e una sensazione di 29. Il vento è calmo a 15 km da mare e non ci sono precipitazioni in vista. Nel pomeriggio il termometro sale a 33 gradi, la sensazione è di quasi 42. Il vento si intensifica a 20 km/h, ma resta su una brezza leggera e il cielo rimane sereno, senza alcun rischio di pioggia. Sera, intorno alle 20, la temperatura scende a 29 gradi, il vento si attenua a 10-30 km. Il cielo è molto nuvoloso ma senza gocce. La notte, con 27 gradi e vento di 20 km, il cielo è poco nuvoloso e resta asciutto. Il minimo della giornata è 27 gradi, massimo 33, con venti leggeri, moderati e assenza totale di pioggia. Milano, caldo afoso con zero termico alto. Secondo l'esperto Daniele Berlusconi di 3BM Meteo, al mattino milanese il cielo è sereno o poco nuvoloso, le temperature si attestano sui 26-27 gradi. Il vento è praticamente assente, da hellare secca, così da non far aspettare piogge. Il giro del pomeriggio le temperature salgono rapidamente fino a 35 gradi. Il sole splende alto. Il vento leggero proviene da sud-est a 2-4 km. E un allarme caldo è stato attivato per le ore più torride. La sera le temperature rimangono alte intorno ai 33-34 gradi. Il cielo si fa più variabile con qualche velatura. Il vento resta debole da sud-sud-est a un gritolare, senza precipitazioni. Durante la notte le temperature scendono a 26-27 gradi. Il cielo è tranquillo, vento leggero da sud-est-ovest. E il rischio di pioggia rimane nullo. Il minimo previsto è 26 gradi. Il massimo 35, con vento quasi assente la mattina, leggero nel pomeriggio e debole nella notte, senza alcuna pioggia, secondo l'esperto Daniele Berlusconi di 3BM Meteo, editoriale Meteo di Rachel. Il clima è sempre colpevole, vero?
1: È forse un po' strano che ogni giorno troviamo una nuova scusa nel cambiamento climatico per qualsiasi sbavatura meteorologica.
0: Dovremmo davvero credere che una leggera pioggerellina, una brezza più fresca o un'ondata di caldo siano dei segnali da interpretare come la trama di un film apocalittico? Certo, la scienza è importante, ma a volte sembra che il termine cambiamento climatico venga usato come una copertina magica che spiega tutto. Il caffè bruciato al tramonto che arriva in ritardo. E che dire della gente che, al primo profumo di pioggia, corre a comprare ombrelli giganti come se fossero salvavita? O di chi, al minimo aumento di temperatura, impone l'uso obbligatorio di ventole da tavolo per salvare l'umanità? Curioso vedere come la paura del riscaldamento globale si trasformi in un buffet di panic buying e slogan da influencer, quando bastano semplici misure di adattamento quotidiano. Forse la prossima volta potremmo chiedere al meteo se il traffico è cambiato, perché il vento ha spostato le auto. Invece di attribuirlo subito a un effetto serra, asfissiante. Quando il giorno, un monaco chiese, qual è il vero volto del tempo oggi?
2: Zaoshu
0: rispose, il tempo è come uno specchio, riflette ciò che gli chiedi. Un monaco chiese, allora perché il sole brucia così forte a Milano? Zaoshu concluse, il sole non brucia perché è arrabbiato, ma perché è semplicemente il sole. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia Oggi. Con

0: ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
2: Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
3: Benvenuti, questa è Radio in Vetta, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio insieme attraverso i panorami, i confini, le leggende, le storie, le curiosità delle nostre valli e delle nostre montagne. E qui a Radio in Vetta in ogni puntata facciamo un viaggio, per cui qualsiasi cosa state facendo in questo momento, se state studiando, se state guidando, se state correndo, ecco, rimanete qui con noi, perché se avete la nostra stessa passione possiamo fare questo viaggio tutti insieme. E il viaggio di questa settimana ci porta nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, che è un parco nazionale istituito nel 1993 ed è situato nell'Appennino Tosco-Romagnolo, lungo il confine delle regioni Emilia-Romagna e Toscana, a cavallo fra le province di Forlì-Cesena, Arezzo e Firenze. Dal 23 settembre 1985 la riserva naturale integrale di Sasso Fratino è insignita del diploma delle aree protette del Consiglio d'Europa, mentre dal 7 luglio 2017 sia la riserva che le faggete vetuste all'interno del parco sono state inserite dalla Commissione UNESCO nel patrimonio dell'umanità. Questa è una cosa fantastica perché nel nostro territorio abbiamo delle eccellenze, abbiamo delle cose uniche ed è importante preservarle, è importante poter sapere che ci sono non solo per apprezzare, ma anche per dare il giusto valore, un valore che ha avuto una storia, un valore che ha avuto un passato e che se noi siamo capaci di poterlo apprezzare potrà avere un grandissimo futuro. E benvenuti quindi, questo è il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, questa è Radio in Vetta e inizia così il nostro viaggio.

E come sempre iniziamo il nostro viaggio con un po' di storia. La storia di questo territorio comincia in età antica, con i primi insediamenti etruschi che trovarono nel Lago degli Idoli il più importante sito dell'Appennino tosco-romagnolo dove venerare le proprie divinità. Allora qui fermiamoci un secondo perché già questa storia è incredibile, già il nome è bellissimo, il Lago degli Idoli. Infatti si tratta di un sito archeologico dove sono state rinvenute numerose statuette prevalentemente di origine etrusca, ma anche greco-ellenistica e romana. Una gran parte di queste rappresenta parti anatomiche umane, le quali vanno annoverate nelle categorie degli ex voto, ma anche statuette raffiguranti animali a simboleggiare sacrifici. Tutto questo dà una forte connotazione sacrale al luogo. Nella primavera del 1838, in seguito a un ritrovamento di una statuetta bronzea da parte di una mandriana nei pressi di questo lago, si costituì una società formata da un gruppo di amatori locali che intraprese una campagna di scavo. L'eccezionale qualità dei reperti emersi negli anni 1838 e 39 portarono in breve al prosciugamento del lago stesso per facilitare le escavazioni. Il lago poi è tornato in vita solo da qualche anno ancora. Provate a immaginarvi che meraviglia doveva essere per queste persone poter essere in un posto che praticamente non avevano quasi neanche considerato e trovare tutte queste cose. Chissà che voli di fantasia, di meraviglia, di stupore che hanno fatto, arrivando addirittura a prosciugare il lago per poterlo studiare meglio. Queste sono quelle storie incredibili che la nostra Italia ci sa raccontare. E questa è Radio in Vetta.

E continuando la storia di questo luogo, andiamo un pochino più avanti nel tempo, perché le foreste casentinesi sono un'area ben nota fin dal Medioevo, quando le popolazioni toscane utilizzavano il prezioso legname proveniente da questi boschi per numerose attività, come l'opera del Duomo di Firenze e altre. Nel corso del tempo, un ente laico che gestiva queste foreste utilizzò il legname per la costruzione di vari edifici, tra cui la cupola del Brunelleschi, mentre il Granducato di Toscana impiegò enormi abeti bianchi ricavati da queste montagne per costruire gli alberi maestri delle flotte navali di Pisa e di Livorno. E allora anche in questo caso, come la natura interagisce con la storia dell'uomo? Particolarmente importanti per questi luoghi poi sono stati gli insediamenti monastici di San Romualdo a Camaldoli fin dal 1012 e di San Francesco d'Assisi a Laverna nel 1213. Poi c'è stato abitato, ci sono state molte peripezie, perché poi ci sono state anche le pesti, è stato disabitato, però questi luoghi sono ancora oggi, seppur non abbiano una grandissima popolazione, sono ancora molto vivi e abitati. Il parco, poi, iniziamo a raccontarlo da un punto di vista anche come è fatto. Il parco ha come elemento caratterizzante la dorsale appenninica, ad andamento tendenzialmente nord-ovest-sud-est. Dal crinale si sviluppano nel versante romagnolo una serie di contraffori secondari su paralleli che danno origine a diverse valli laterali. Le quote del parco variano dai 400 ai 1658 metri, il Monte Falco 1658 e il Monte Falterona 1654. E qui c'è un'altra particolarità, perché da questo monte nasce anche il fiume Arno. E queste due sono le vette più alte. Continua il nostro viaggio in questo bellissimo territorio. E questa è sempre Radio in Vetta.

E questo territorio incredibile, e per la sua varietà di ambienti, in seguito all'approvazione ed entrata in vigore del piano del parco, il territorio è suddiviso in 4 aree, classificate secondo il regime di tutela alla quale sono sottoposte. C'è la zona A di riserva integrale, che comprendono le aree di eccezionale valore naturalistico, in cui l'antropizzazione è assente o di scarso rilievo, e nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità. Sono destinate alla salvaguardia e al mantenimento degli equilibri biologici e ambientali in atto, alla prevenzione e all'eliminazione di eventuali fattori di disturbo endogeni ed esogeni. Con una superficie di circa 1200 ettari, quest'area comprende le riserve naturali integrali di Sasso Frattino, La Pietra, Monte Falco, Monte Penna e Rovino. Poi c'è una zona B. È la zona nella quale le attività consentite sono finalizzate al miglioramento della complessità degli ecosistemi, al mantenimento degli equilibri naturali e culturali, all'esaltazione e alla conservazione degli elementi di forte caratterizzazione paesaggistica, storica, monumentale, ancorché non coerenti con le caratteristiche delle realtà peculiari di questa zona stessa. Nella zona B vengono conservate le caratteristiche naturali nello stato più indisturbato possibile. La naturalità è mantenuta attraverso la mera protezione, l'intervento attivo dell'ente e il mantenimento per i soli usi didattici, educativi, divulgativi, ricreativi e agro-silvo-pastorali tradizionali, compatibile con la conservazione delle caratteristiche di massima naturalità. È costituita per la buona parte dalle foreste demaniali regionali, dalle riserve naturali biogenetiche statali di Camaldoli, Scodella, Campiglia e Baia Partaglia e dal santuario francescano della Verna. E queste qua sono delle cose importantissime da poter raccontare, perché danno non solo idea della meraviglia di questo territorio, dell'importanza che ha, ma anche quanta attenzione per fortuna viene data. Ma andiamo avanti, perché c'è una zona C che è caratterizzata dalla presenza di risorse naturali, paesaggistiche ed ambientali meritevoli di protezione e valorizzazione. Comprende aree di interesse naturalistico caratterizzate dal fatto che l'attività umana ha conformato l'aspetto nei luoghi e l'ambiente, portando allo stato attuale meritevole di protezioni, le quali dovranno essere oggetto di tutela paesaggistica attraverso il mantenimento dell'equilibrio tra il sistema insediativo e quello naturale. E poi c'è infine una zona D, che comprende tutti i centri urbani e le loro previste espansioni, nonché aree a destinazione produttiva tradizionale, piccoli centri di valore storico e di valenza turistica. Questo è un passaggio fondamentale ed è molto bello poterlo raccontare, perché fa veramente capire l'importanza di questo territorio e l'attenzione che merita. Questa è sempre Radio in Vetta.

E continuando il nostro viaggio, adesso ci fermiamo un secondo, perché molto spesso si parla della flora, della fauna, quelli che sono gli animali che si vedono, però ci sono anche dei tesori incredibili di questo territorio a cui magari non si fa tanta attenzione, perché la ricchezza faunistica delle foreste casentinesi è quella più nascosta e sottovalutata, relativa agli animali invertebrati. Pensate un po', sono ad esempio 230 le specie di carabidi presenti nell'area del parco, il 17% delle entità italiane e il 43% di quelle dell'Emilia Romagna e Toscana, 118 quelle dei cerambicidi, oltre il 55% italiano e il 78% dell'Emilia Romagna, 845 specie di farfalle e falene, e che sono tantissime anche rispetto a quello che è vicino. Ma c'è un'altra particolarità ancora più bella, perché le ricerche di questi ultimi anni continuano a fornire dati sulla presenza di specie di invertebrati che per la loro rarità hanno una valenza naturalistica eccezionale. Allora fermatevi, perché questa in qualche modo quasi fa sorridere, ma è molto particolare. A tale proposito, per esempio, c'è un raro e protetto gambero di fiume, poi c'è un granchio di fiume e l'eccezionale diversità di insetti xilofagi. Questi animali costituiscono componenti essenziali per il funzionamento degli ecosistemi forestali, la cui gestione all'interno del Parco Nazionale e delle riserve biogenetiche privilegia fortemente la presenza di alberi morti o in necrassia del suolo. Ecco, voi pensate che cosa particolare? Magari uno pensa che non è che non siano importanti, che siano fondamentali, che siano bellissimi, magari quando pensi agli scoiattoli, pensi agli animali e lupi, eccetera, eccetera, e poi ci sono queste micro realtà, ma che come dei piccoli tasselli che tengono su l'intera struttura. Queste sono le meraviglie nascoste che, se vi capita di essere da quelle parti, magari buttate un occhietto dentro a un fiume e vedete se ne vedete uno, e se lo vedete, beh, almeno adesso magari potete capire o potete apprezzare meglio l'importanza anche di questi piccoli tasselli per tutto il nostro sistema.

0: Questo è sempre Radio Invetta, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, in Uniform 2, Roma Papa Quebec. E questa è Red Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, propagazione, telegrafia e molto di più, ma soprattutto all'interno di questa rubrica ci piace parlare della passione, del divertimento, del racconto di quelle esperienze uniche che creano delle emozioni e creano dei ricordi, che sono un qualcosa un po' in bilico fra la sperimentazione, fra la passione, fra la speranza, ma è poi quel qualcosa che poi quando succede rimane impresso per tutta la vita ed è bello poterlo vivere ed è bello poterlo raccontare, arrivando poi a in qualche modo delle sperimentazioni che possiamo definire quasi estreme, ma anche per gli stessi radioamatori, andando a provare che non ci sono in realtà dei confini alla fantasia e al divertimento. Già Filippo, i Z5 Tango Eco Papa ci ha raccontato l'altra volta una sperimentazione in cui siamo rimasti quasi stupiti, anzi molto più che stupiti, ma oggi è qui con noi per la seconda volta per raccontarci un altro evento unico che ha vissuto un'altra grandissima emozione. Innanzitutto Filippo, grazie mille per essere ancora qui con noi. Ecco, dai, raccontaci poi che cosa ti è successo.
1: Ciao Luca, grazie per questo secondo intervento, ti ringrazio tantissimo. Oggi voglio condividere un esperimento, un momento irripetibile, che è uno di quelli in cui la tecnica, l'intuizione e un pizzico di follia si incontrano in cielo. E vi spiego perché. Perché un QSO di circa 300 km, un collegamento di circa 300 km con telecamera e trasmettitori, antenne, e dalla Toscana alla città da Viareggio alla città di Treviso, con il sottoscritto di Z5TP Filippo e Italia Kilo 3 Hotel Golf Francesco, sono cose veramente da folli. E vi parlo un po' di questo QSO. È un QSO video, naturalmente, come spiegavo sull'AMTV, come se voi stesse guardando la televisione, realizzato con un rimbalzo su un Airbus, in questo caso A350, che è praticamente un aereo molto grosso, che per qualche secondo diventa il nostro specchio perfetto, quindi specchio, riflessione perfetta. E parlo del nostro QSO, quel nostro QSO che si è svolto, l'ultimo si è fatto il 13 gennaio, praticamente tra due stazioni come la mia e quella di Italia Kilo 3 Hotel Golf, leggermente lontane perché sono quasi circa 300 km. E cosa succede? Un aereo in quota, un segnale che sembra praticamente un aereo in quota vicino alla mia postazione, perché immaginate le due città, Viareggio e Treviso, con le Alpi Apuane davanti a me a circa 20 km. Come si fa a superare le Alpi Apuane? Bisogna puntare verso l'alto, quindi trovare un aereo giusto che praticamente ci fa da specchio nel rimbalzo. In questo aereo giusto, il giorno 13 gennaio, era un Airbus 350, che non è un aereo qualunque, ha una fusoliera molto lunga e con superfici che rendono condizioni perfette, possono riflettere segnali come un vero specchio. Io uso praticamente un software dove posso vedere sul radar tutti gli aerei che si interpongono tra me e la stazione che voglio collegare. Quindi sapevo che stava arrivando questo aereo e ci siamo messi a provare. È stata una sfida. E lui, Francesco, si è messo in trasmissione di VBS2, come trasmettere un beacon, un segnale, con un monoscopio. In questo caso la telecamera era spenta, però veniva mandato un monoscopio video, un po' più semplice, per cercare di poter realizzare il collegamento al 100%. Quindi immaginate un monoscopio come quelli che manda la RAI, trasmesso nell'etere, scusate, rimbalza sull'aereo e arriva a casa mia. Modulazione del monoscopio è sempre la solita, quella utilizzata per i sistemi video del momento, e i software tecnicamente non vi sto a stressare, ma ci sono tutti correzioni di errori, i bitrate, la necessità di larghezze di banda particolari, sincronizzazioni, aggancio, correzione del Doppler, perché non ci dimentichiamo dell'aereo in movimento e la correzione del Doppler perché l'aereo è in movimento, quindi correggere la frequenza durante la trasmissione. Però ci sono i software che vanno a favore nostro e che in questo caso 4-5 secondi le variazioni di frequenza per il movimento dell'aereo vengono assorbite dal software. E cosa succede? Il segnale sale, aggancia, il software aggancia, rimbalza sull'aereo, il software dalla parte opposta, in questo caso a casa mia, aggancia, sul monitor mi compare il monoscopio. Un monoscopio, immaginate per 4-5 secondi un aggancio di un monoscopio, molto stabile il segnale, con un segnale quasi fortissimo, e quindi tutto l'esperimento che va a buon fine. Potete immaginare l'esultazione da parte mia per quanto riguarda questo collegamento, dove ho già filmato tutto e ho postato su Facebook. E niente, cosa dire, è speciale perché non è solo tecnica, è passione, è sperimentazione, è praticamente radioamatorialità allo stato puro. Qualcuno dei radioamatori che ho postato e filmato mi ha detto: i radioamatori sono veramente pazzi. Io confermo, perché nella tecnica e nella voglia di fare c'è la passione e la sperimentazione che la principale cosa nella mia attività, e che ci spinge a provare cose diverse. Io ora vi sto parlando del rimbalzo del segnale video, come può essere anche quello audio, su una fusoliera, e in un secondo tempo vi parlerò del rimbalzo su una nuvola piena d'acqua, come vi posso anche a sua volta i rimbalzi sulle vette dei monti e con la riflessione del segnale, cambiando l'angolo di riflessione. Quindi, conclusione, un bellissimo collegamento, un momento di bellezza tecnica, collaborazione, emozione, un ricordo che rimarrà sempre con noi per sempre. E voglio ringraziare Italia Kilo 3 HKG Francesco per avermi dato l'opportunità di poter fare questo collegamento. Di collegamenti ne abbiamo fatti 3 o 4, anche con telecamera e video. Io in questo caso vi ho portato un collegamento con un monoscopio, però ci sono anche i collegamenti col video, e forse a livello mondiale penso che nessuno abbia mai azzardato di trasmettere in video a una distanza di circa 300 km come abbiamo fatto noi in sistema video. Grazie ancora. 73 da Italia Zelanda 5, Tango Eco Papa Filippo Viareggio.
0: Grazie mille Filippo, no, davvero la tua storia è pazzesca, sembra quasi impossibile che certe cose possano succedere, e soprattutto è bellissimo percepire come ti rimangono nella mente, nella memoria, nel divertimento, in quella passione che poi ti porta a sperimentare, a fare anche qualcos'altro, non fermarti così. Infatti sono sicuro che avremo di nuovo il piacere di sentire delle altre tue storie. Grazie ancora Filippo, Italia Z5, Tango Eco Papa, grazie ancora per essere qui con noi. E tra l'altro, se vi capita di seguirlo, andate a vedere i suoi social, perché racconta tutte queste esperienze anche attraverso i suoi social, sono veramente belle da vedere. Io sono Luca, Iniform 2, Roma, Papa, Quebec, grazie ancora.

0: E fermiamoci in questo quest'ultimo passaggio sul Monte Falterona, che è la seconda cima più alta dell'Appennino tosco-romagnolo, vicino al Monte Falco. Il Monte Falterona è 1654 metri, il Monte Falco 1658, e si trova proprio nel cuore delle foreste casentinesi e fa parte del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. E la sua vetta è attraversata dal confine fra la provincia di Firenze e quella di Arezzo. E sul versante meridionale, facente parte del territorio comunale di Partovecchio Ostia, a quota 1358 metri, si trova una sorgente, detta Capo d'Arno, considerata l'origine del fiume omonimo, nonché il maggior corso d'acqua toscano, e segnala in luogo preciso una lapide, con scritti celebri che dicono questo: ed io per mezza Toscana si spazia un fiumicel che nasce in Falterona, e 100 miglia di corso non sazia. Beh, non poteva che essere Dante Alighieri nella Divina Commedia, nel Purgatorio, canto 14. E non potevamo che finire così con i versi del grande Dante, anche questa puntata di Radio in Vetta, che siamo andati abbastanza veloci. Ci sarebbero tantissime cose da dire di questo parco, ma il nostro tempo a disposizione è già finito. Se anche voi avete una vostra storia da raccontarci, la mail è sempre la stessa: info@radioinvetta.it, e la vostra storia diventerà la nostra storia, la storia di tutti quelli che sono appassionati di montagne. Se siete stati su questi monti, ne avete visti altri, qualsiasi emozione, il nostro microfono è il vostro microfono. Io sono Luca, questa era d'Invetta, grazie per essere stati con noi e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Centrale Milano. 1575 kHz in onde medie.

0: 9715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.
2: Cara, no, non sono più da solo. Mia cara, no,

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano. Italia.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: 气让我露出老手 Lady for some
1: Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia in realtà abbiamo un gruppo metal della scena heavy metal, sono i Torba, esistono dal 1994 e loro hanno sempre proposto un crossover senza compromessi, quindi sono 30 anni che esistono nel panorama metal, hanno macinato tantissimi chilometri, hanno suonato dappertutto in Italia e all'estero e la loro dimensione principale ancora adesso rimane sicuramente il live. Andiamo a conoscere immediatamente la loro storia.
2: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi siamo in compagnia dei Torba. E abbiamo qui con noi
3: Daniele Garniga
4: e Miklos Marsilli.
2: Ok, leviamo già subito il dubbio, oltre a voi due chi sei nei Torba?
3: Marco Carlino e Jarno Bontadi.
2: Diciamo anche i ruoli che hanno detto.
3: Batteria e chitarra Jarno.
2: Voi due invece?
5: Voce e basso.
2: Bene, intervista finita, andiamo a casa.
5: Basta,
2: bene.
5: Ciao.
2: Prego. Allora, una domanda che sicuramente nessuno ha mai fatto, Torba, chi l'ha trovato, ma già che ci siamo parlatemi un po' anche della genesi del gruppo, da dove venite voi anche tra l'altro e un po' di cronistoria.
4: Allora, noi siamo di Rovereto, che è una città provincia di Trento. Torba nasce da, anche se diciamo la parola ha indizi diversi, ma fondamentalmente c'è stato un momento in cui eravamo diciamo innamorati del questo whisky che è un whisky particolare inglese che veniva accompagnato da una boccetta d'acqua e questa boccetta d'acqua si chiamava Torba. Ecco, perché ovviamente ogni whisky può essere normale, ma può essere torbato, che ha diciamo questo gusto un po' affumicato e diciamo il nome è stato preso da lì, ecco, quasi 30 anni fa.
3: Poi da lì abbiamo cominciato la comunità di alcolismo. No, sì.
2: Quindi dalle Highland praticamente.
3: Sì.
2: Di origine nobile praticamente.
3: Sì.
4: Molto nobile.
2: Altra domanda di rigore. Vostre influenze musicali e come siete arrivate fin qua musicalmente, diciamo?
3: Vado io, vai te?
4: Ma allora, noi, parto io, dai. E siamo, diciamo, insieme da quasi, da più di 30 anni, ecco. Siamo una band che prende riferimenti proprio musicalmente degli anni 90. Cerchiamo di fare un rock aggressivo, abbiamo sempre cercato di fare quello, abbiamo dei punti di riferimento ma che comunque sia nel tempo si sono un po', sono sempre cambiati, perciò abbiamo penso un'influenza molto originale. Sì, tanti riferimenti sono di band straniere, ma il fatto che cantiamo in italiano, ecco, ci rende e ci dà questa originalità in più, ecco, penso.
3: Il genere è crossover e quindi tipo Rage Against the Machine, Korn, Linea 77 che sono italiani appunto, e questo è il genere. Poi in realtà insomma comunque facciamo del nostro, cioè nel senso che poi alla fine sai che facendo musica propria tendi un po' a fare quello che ti pare, però insomma quello è il, se uno ci ascolta ascolta un genere così crossover.
2: Ok, allora arriviamo ad oggi, arriviamo a voi insomma, ecco. Che brano presentate oggi, oltre il titolo logicamente, ma anche chi l'ha scritto, il testo, chi l'ha arrangiato e un messaggio nel brano, via.
3: Allora, il pezzo si chiama Vita e...
4: Ma allora, sono pezzi, allora quello che proponiamo sono i primi pezzi che abbiamo proprio strutturato come band, perciò sono sono canzoni fatte nel 95. Abbiamo voluto scegliere di mantenerli proprio perché li riteniamo molto attuali. Io insieme al chitarrista ci siamo sempre preoccupati delle linee diciamo melodiche e musicali, il Dede Daniele invece ha sempre cercato di curare i testi e fare le melodie con sulla sua canzone.
3: Dirti cos'è il testo è un po' difficile perché comunque non ho mai fatto testi diretti, cioè sono molto psicadelici, cioè nel senso che poi ognuno di noi può interpretarlo come un po' vuole, capito? Non è diretto, cioè non è che dice una cosa, è più una cosa astratta che poi va interpretata. Io magari nella mia interpretazione è così, poi magari te poi...
4: Sì, io ho ancora da capirlo.
3: Esatto, questo è lo scopo alla fine, vedi?
2: Ti dico uno a caso, un certo John Lennon diceva che se 10 persone ascoltano una canzone, quella canzone avrà 10 significati diversi.
3: Ecco,
2: quindi la trovi subito una porta aperta, insomma, ecco. E, ho una domanda, diciamo, che è random, nel senso che la faccio diversa per ogni gruppo. E, qual è stato, diciamo, lo stimolo che vi ha portato a fare il contest e fino ad ora come vi siete trovati?
3: Allora, noi abbiamo fatto un concerto a Venus Metal, che è un contest di metal, non è neanche un contest, vengono chiamati dei gruppi metal che in realtà noi non c'entriamo tanto con metal, però ci hanno chiamato, siamo andati, abbiamo conosciuto un gruppo che aveva fatto questo contest, che non mi ricordo,
4: Disagio.
3: Ecco, e mi fa: cavolo, va, voi secondo me se andate lì siete fighe, ho detto dai, scriviamoci e basta, così è stato, insomma.
2: Bene, e chi cerca i Torba, dove vi trova a livello di social e piattaforme digitali, anche YouTube, tutto quello che avete, spiegatelo pure.
3: Torba Sound, Instagram e Facebook, ecco, insomma, lì si trova lì.
2: Insomma, fighi sicuramente,
3: sì.
2: E anche bravi, diciamo, dai. Ragazzi, il tempo è finito, siete simpatici oltre che anche bravi, vi faccio il mio più grande in bocca al lupo da Marco Weiss e Torba.
6: Stay rock.
7: Vita,

Gracie. Allora, vi sono piaciuti Torba? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro profili social e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente. Applausi per la musica dal vivo, per la musica suonata, per la musica suonata da musicisti, cantata da cantanti veri, dove non c'è intelligenza artificiale, dove c'è l'intelligenza e la voglia di fare musica di tantissimi musicisti, parte dei quali hanno partecipato al Veneto Rock Contest. Ciao a tutti da Enzo The Bassman da Radio Centrale Milano. Oggi vi proponiamo proprio il volume 1 della quinta edizione del Veneto Rock Contest, la compilation ufficiale, dove potrete ascoltare 8 band con 8 brani originali. Bene, allora iniziamo con la prima della nostra selezione, ovvero gli Emotional Choice. Gli Emotional Choice sono una band di Modena nata nel 2025 dall'incontro tra Riccardo Stefanangeli, Kirill e Francesco Ghini, uniti da una comune sensibilità artistica e da una scelta profondamente emozionale, hanno trovato proprio in questo il significato del nome della band. Il gruppo propone brani inediti in lingua inglese caratterizzati da un sound emotional rock che fonde influenze provenienti da diversi generi musicali. L'obiettivo è dare vita a una musica autentica, capace di trasmettere emozioni e condividere con sincerità la propria espressività.

Era The Right One dagli Emotional Choice. Da Veneto Rock Contest volume 1 si continua con gli Onob, onirica, notturna, ostentazione di bellezza. Gli Onob sono una band nata nel 2018 a San Bonifacio, Verona, dalle ceneri dei Cardiac, storico progetto dark post-rock, con una formazione rinnovata. Il gruppo intraprende un nuovo percorso artistico, esplorando sonorità che spaziano dal post-punk al goth e death rock fino alla neopsichedelia degli anni 80 e 90, reinterpretate con uno stile personale e contemporaneo. Fedeli alla filosofia del movimento Do It Yourself, gli Onob realizzano musica originale ed autoprodotta, caratterizzata da atmosfere intense e suggestive, con richiami all'arte dadista, alla poesia e al cinema in bianco e nero.

Questi erano gli Onob con Il Salto, testi interpretati in italiano dalla vocalist Betty, che affrontano temi legati all'esistenza, alla libertà individuale e al rifiuto dell'omologazione, dando voce a un'identità artistica autentica e profondamente indipendente. Arrivano nuvole blu all'orizzonte di Veneto Rock Contest, The Blue Clouds, una band veronese nata nei primi mesi del 2025, composta da 5 giovani musicisti di età compresa tra i 15 e i 20 anni. Il gruppo propone un energico sound brit rock ispirato alla tradizione britannica, ma reinterpretato con entusiasmo, personalità ed uno sguardo rivolto al presente. Attraverso le loro esibizioni, i brani originali, i The Blue Clouds puntano a trasmettere energia, coinvolgimento e passione.

Let's take our anger out. The Blue Clouds puntano a trasmettere energia, coinvolgimento e passione, portando sul palco tutta la freschezza e la determinazione di una nuova generazione di musicisti. Già partito anche Pathos, che è un progetto musicale del cantautore rock fiorentino Simone Moschini. Nato nel 2010 come naturale evoluzione della precedente esperienza artistica con il nome Metamorfosi. Nel corso degli anni il progetto ha visto alternarsi numerosi musicisti, ognuno dei quali ha contribuito a definirne l'identità ed il percorso creativo. Le sonorità di Pathos spaziano tra dark wave e pop rock con brani inediti in lingua italiana che affrontano i temi introspettivi ed esistenziali.

Tra i progetti più rappresentativi spicca I Sette Peccati Capitali, un percorso musicale che dedica un brano a ciascun peccato, affiancato da canzoni come La Scala del Cielo, Fuoco, I Due Mondi, Voglio le mie ali, Non ho paura, Beffa colossale, che è proprio il brano che abbiamo ascoltato, e Schiavo di te stesso. Un viaggio artistico in continua evoluzione, guidato dalle ricerche espressive e dalla volontà di raccontare emozioni attraverso la musica. La musica che continua con Veneto Rock Contest volume 1, che passa anche da Milano, dove troviamo i Distrania, che sono un trio rock che porta in scena una musica autentica e viscerale, capace di unire le proprie radici rock a sonorità contemporanee, con canzoni che nascono dall'incontro tra fragilità e forza, introspezione e distorsione, dando vita a un percorso intenso e ricco di personalità.

Distranea con Sempre in debito, un sound che si muove tra atmosfere evocative e un rock diretto e sincero, che è capace di trasformare le sfumature e i contrasti in una precisa identità artistica. Sul palco i Distranea esprimono tutta la loro energia attraverso un'alchimia potente e istintiva, mettendo in musica emozioni, tensioni e autenticità. La band è composta da Daniele alla voce e chitarra, Adriano al basso e Stefano alla batteria. Ed ora, Cunico.

Cunico, Beppe Cunico con questo The Dirt Under Your Feet da Veneto Rock Contest volume 1. Ecco, Beppe, dopo l'esperienza come batterista negli anni 80 e una lunga attività come sound engineer, ecco il ritorno alla musica che prende forma grazie alla riscoperta della passione per la composizione, dando vita ad un percorso artistico personale ed autentico. Dal debutto con l'album Passion, Love, Art and Soul del 2020, seguito da From Now On nel 2023, fino al recente Flexible Chaos, il progetto sviluppa un sound che unisce rock progressivo e cantautorato, con influenze che spaziano dai Pink Floyd ai Genesis fino a Steven Wilson. Sul palco Cunico è affiancato da Roberto Artuso alla batteria, Matteo Padovan alla chitarra e Giacomo Canazza al basso. Le sue canzoni affrontano temi di forte attualità sociale, libertà, speranza e crescita personale, invitando a riflettere sul presente senza rinunciare a una visione positiva del futuro. Un progetto che mette al centro la musica suonata, l'autenticità e il valore dell'arte come strumento di espressione e cambiamento. Continuiamo ad ascoltare la selezione musicale da Veneto Rock Contest volume 1 con gli incredibili Scorpions, che ci propongono la famosissima riga del Q.

Gli incredibili Scorpions, Fabio Diesel alla voce, Paul Bestia alla chitarra, Marco Iote al basso e George alla dispari alla batteria. Il loro obiettivo è portare sul palco uno spettacolo coinvolgente dove il punk rock incontra l'umorismo demenziale in uno stile tutto loro. Incredibili Scorpions con la riga del Q o Q. Continuiamo la selezione della musica indipendente, che è un passaggio veramente di grande piacere per noi di Radio Centrale Milano, anche con gli Irati che ci propongono La notte degli alpaca.

La notte degli Alpaca, degli Irati, che sono una band rock di quattro elementi della provincia di Lodi, che si è formata nel 2019. Dopo l'album d'esordio Silenzi Assordanti, il gruppo ha continuato il proprio percorso con brani inediti in italiano, caratterizzati da sonorità rock e testi ispirati al vissuto quotidiano, che sono stati raccontati attraverso la figura di Evan. Attualmente la band è al lavoro sul nuovo album Dentro Evan. E con gli Irati si conclude qui il nostro viaggio attraverso la compilation ufficiale volume 1 di Veneto Rock Contest. Abbiamo ascoltato 8 brani con 8 band, 8 brani inediti, 8 brani che fanno parte della musica indipendente che Radio Centrale Milano vuole proporre ai propri ascoltatori. La nostra radio è la radio dei musicisti, della musica indipendente, della musica suonata, che amiamo tantissimo. Enzo The Bassman vi ringrazia tantissimo per aver prestato attenzione anche a queste voci, a questi musicisti, e vi auguro buon ascolto. A presto!

abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Al centro della musica. Radio Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. 1, 2, 3, 4.

Il cielo è di tutti, Gianni Rodari. Qualcuno che la sa lunga, mi spieghi questo mistero. Il cielo è di tutti gli occhi, di ogni occhio è il cielo intero. È mio quando lo guardo, è del vecchio, del bambino, del re, dell'ortolano, del poeta, dello spazzino. Non c'è povero, tanto povero, che non ne sia il padrone. Il coniglio spaurito ne ha quanto il leone. Il cielo è di tutti gli occhi, ed ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle comete, il sole. Ogni occhio si prende ogni cosa e non manca mai niente. Chi guarda il cielo per ultimo non lo trova meno splendente. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzi.

0: Milano Centrale, al centro della musica.
1: Purtroppo l'unica vera aspirazione degli uomini degli anni 90 è il successo. D'altronde è comprensibile. Il successo significa da sempre avere la stima degli altri, il riconoscimento dei propri meriti e delle proprie capacità. Ma il successo degli anni 90 ha una sua caratteristica, quella di coincidere totalmente con la popolarità. Uno ha successo solo se è popolare. E dato che i gusti della gente sono imprevedibili, uno può essere popolare perché è bello, perché è simpatico, perché è bravo, ma non perché è bravo, perché è buono, perché è patetico, perché è demenziale, perché è bravo. No, non perché è bravo, perché è ridicolo, perché è viscido, perché è antipatico, perché, ma non perché è bravo, perché magari fa schifo. E la gente per la strada lo riconosce, lo ferma e gli dice: complimenti, lei è il più schifoso. Nessuno è esente da questa febbre di popolarità, a parte quelli che si esibiscono per professione, che a questo punto sono diventati i più riservati. Il campionario degli aspiranti è praticamente infinito. Impiegati, piccoli artigiani, consiglieri comunali, mamme di tossicodipendenti, preti, pornostar, scienziati, magistrati, giornalisti, ministri e presidenti della Repubblica. E anche papi. Tutti vorrebbero la prima pagina del Times. Non ha importanza la qualità delle cose che fai. L'importante è farsi conoscere. E questo è un bel vantaggio per le giovani generazioni che dovevano occuparsi della loro formazione per diventare seri, preparati, uomini di pensiero. Ma quale pensiero? La vera formazione professionale è quella che ti apre le porte per andare da Maurizio Costanzo, da Gerry Scotti, da Frizzi, da Bonolis, da Castagna, dalla De Filippi e da Magalli. E anche da Marzullo, sottovoce. E quando torni a casa, tutti ti sorridono, mi guardano con curiosità, forse con ammirazione. Tu senti di avere più potere, più fascino, e avverti subito negli occhi delle ragazze una luce strana che ti fa capire le enormi possibilità di affermare il tuo gene egoista, cioè di scopare. La popolarità quindi non richiede oggi una particolare genialità, anche se l'intelligenza non è un impedimento. Però dal panorama dei personaggi più famosi si arriva tristemente alla conclusione che per avere successo è meglio essere un po' cretini. Cretini ma popolari. D'altronde non esistono che due possibilità: o sei un cretino conosciuto, sei un cretino qualsiasi.
2: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: al centro della musica. Radio Centrale Milano.
1: Da quando la

la realtà. Che passione, eh? Ma che cos'è questa cosa che l'uomo insegue disperatamente come un cacciatore? Sì, sì, lo so, tutto è realtà. Voglio dire, che ne so, se per la strada mi cade un vaso di fiori sulla testa, certo che è reale, ma non è importante. Oddio, la botta in testa, insomma. Ma voglio dire, la realtà è quel vaso lì. No, quella è una disgrazia che è capitata a me, non conta. Non so, se per esempio un amico ti racconta che sua moglie è scappata con l'idraulico, molto caro e neanche bravo, devo dire. Il mio amico è rimasto sconvolto per mesi, poi ha trovato un altro idraulico, ecco. Ma voglio dire, la realtà è la donna del mio amico. No, quella è una disgrazia che è capitata a lui, non conta. Conta solo quello che riguarda tutti, quello che riguarda il mondo. Ah, ma allora la realtà è la politica? No, quella è una disgrazia che è capitata a tutti. E non se ne esce, eh? È più facile smettere di fumare che smettere di leggere i giornali. Anche ridurre gradualmente è difficilissimo. Io, da 10 quotidiani al giorno, ero passato a 7. Stavo già meglio. Poi una sera, una cena, una discussione, gli amici. Ah. Il giorno dopo, 15. Anche l'Osservatore Romano. È così, è così. Se perdi un telegiornale, sei rovinato. Il decreto è passato. Non è passato. O ci hanno ripensato. Ma non lo so, sono rimasto lì tutto un giorno. È cambiato tutto. Ecco, lo sapevo, basta distrarsi un attimo che sei tagliato fuori, che figura. No, no, io i telegiornali me li guardo tutti. Comincio alle 19 con Emilio Fede, che mi mette subito di buon umore, anche troppo. Per fortuna dall'altra parte c'è già il TG3, che è un bel mattone. E un po' di qua e un po' di là, vado pari. Alle 19.30, Liguori, bello acido e velenoso, costituisce un'ottima preparazione per lo spigliato TG2, 8:15. E finalmente, alle 8, il classico, l'ufficiale, l'immortale, padabà, padabà, il TG1. Beh, è chiaro, a questo punto le notizie le so a memoria. Ma la Gruber, come si fa a perderla? Devo dire che però c'ho un dolorino. Eh sì, perché alla stessa ora, dall'altra parte, c'è Mentana, il più moderno, il più scattante, praticamente un disc jockey. E lì mi viene in aiuto la tecnologia, me lo registro. A dire la verità, io i telegiornali me li sono registrati tutti, ogni tanto me li ripasso. Me li sono registrati tutti dal giorno in cui Di Pietro ha arrestato Chiesa. Adesso ho saputo che sta per uscire quello in cui Chiesa arresta Di Pietro. Lo aspetto con ansia. È inutile, ormai io la politica ce l'ho nel sangue, non ne posso fare a meno. Ho provato a distrarmi, a fare altre cose, sono andato al cinema, alla partita, c'è niente da fare, sono via con la testa, non sto attento. Ho provato ad andare a teatro, gli attori, Pannella, altra classe. Le ho provate tutte. Le ho provate tutte. Ho provato anche a scopare. Mi viene in mente la Pivetti. È così. E purtroppo più sai, più ti accorgi di non sapere. Perché io lo so che c'è chi ne sa più di me. Maledizione, sanno tutti. C'è gente che conosce a memoria tutte le possibili formazioni di governo. E te le snocciola lì, come niente. Berlusconi, Pivetti, Scognamiglio. Fini sulla fascia destra. Pannella, libero, mica tanto. Dini, stopper. D'Alema sulla sinistra, tornante. Su Prodi che svaria al centro. Dietro le punte, Buttiglione, piedi buoni. Testa, meno. Avanti c'è Bertinotti, molto avanti. Troppo avanti. Spesso finisce in fuori gioco. Arbitro, Oscar Luigi Scalfaro.
Bossi fuori. Di testa proprio. Che tifo, che passione. La gente sente che deve partecipare, non può mancare un appuntamento così importante, ci mette dentro tutto il suo vigore, la sua energia, il suo impegno, perché qui si tratta delle sorti del paese, del nostro futuro. La gente litiga, si insulta, si accapiglia, perché qui si tratta della nostra vita, della nostra realtà. La realtà, che parola, eh? Così semplice e così piena di sfaccettature e di ambiguità che spesso si rischia di non capire bene di che cosa ci stiamo occupando. Più si va avanti, più si ha la sensazione che la politica non abbia niente a che vedere con la sfera della morale. Non ci sono buoni e cattivi nella politica. È sempre stata e sarà sempre una questione di rapporti di forza, un volgarissimo gioco di potere che quasi mai c'entra con la vita vera. Ma è possibile che la nostra visione del mondo non vada oltre a queste miserie, a queste opinioni interessate, a questo chiacchiericcio inutile, a questi bisticci isterici e senza senso? Forse tutto quello che ci circonda è soltanto una specie di grande confusione deviante, dove ogni soggetto, ogni aggregazione, ogni cultura ormai non riesce più né a pensare, né a vedere, né a parlare, se non con il linguaggio di quella confusione deviante, che non ci permetterà mai di capire il vero valore delle cose e che noi abusivamente continuiamo a chiamare realtà.

to fall.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

0: Galeotto è l'inverno, con il suo freddo e vento, che cerca di chiuderti dentro casa. La solitudine diviene un gioco di sogni quando accendi una radio ed il racconto ti porta in un percorso. Ascolto la voce di una vecchia signora che, narrando le sue storie, fa delle emozioni onde, dove tutto viaggia nell'etere e l'immaginazione ne prende il sopravvento. Mi sembra di vivere ai confini della realtà. Poi, d'un tratto, la signora scompare ed io, angosciato, mi perdo nell'ombra del dubbio. Non dandomi pace, cerco dappertutto. Oh, ma l'avevo messo qui! Fino a ritrovarmi in un letto, in una clinica, e scopro di essere malato.
1: Infermiera!
0: Ma è proprio lì che il dramma ritrova il racconto insieme a quella vecchia signora che, riaccendendo la radio, mi dice: tranquillo, io ti salverò. Il tuo non è un male, ma ha solo voglia di ascolto per non sentirti mai solo.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Questa è la storia di un ragazzo che abitava in una strada di periferia. E in fondo un po' assomiglia al ragazzo di via Gluck, anche se i suoi problemi sono un po' diversi.

spero di finirla di buttar giù le case per fare i prati. Cosa ci interessano a noi i prati? Guarda quello lì, doveva sposarsi, gli ha buttato giù la casa, non può più sposarsi. Roba da matti. Io non capisco perché non buttano giù i palazzoni del centro, quelli lì sì che disturbano, mica le case in periferia. Ma

Centrale Milano. Tutto un altro sound.